0: Alive 90.5.
1: Ciao, questo è Peppino di Capri nel programma di Angelina Rossi. Ciao a tutti, un abbraccio da Peppino di Capri.